0: Una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 2:03.

0: get it all out of my system.
1: At night, una notte di emozioni con Radio.0.
2: Sono le 3:29.

lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di

arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione della nostra regione. Oggi cielo da variabile a nuvoloso, possibile qualche rovescio temporale sparso verso la costa. La temperatura minima in pianura sarà di 14 gradi, mentre la massima di 26. Sulla costa avremo una temperatura minima di 17 gradi e una massima di 24. La temperatura media a 1000 metri sarà di 14 gradi, mentre a 2000 metri 8. Per quanto riguarda domani, cielo in prevalenza poco nuvoloso, con buona moderata sulla costa. In pianura le temperature andranno dai 14 ai 27 gradi, sulla costa dai 17 ai 25. La temperatura media a 1000 metri sarà di 15 gradi, mentre a 2000 metri sempre 8.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Good morning 101.
4: Sono le 6 e 16 minuti.

0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Overborders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Venerdì 18 settembre, Ariete, Mercurio è in opposizione a Saturno. Se qualcuno ci domanda più precisione, rispondiamo con dati concreti, rafforzando la nostra posizione. Toro, oggi ci si richiede più attenzione, la mente vaga e facciamo fatica a concentrarci sui compiti. Rimandiamo decisioni importanti a momenti migliori. Gemelli, la concentrazione scappa via, saltiamo da un pensiero all'altro come pulci, senza trovare un punto fermo. Accettiamo questo caos mentale. Cancro, oscilliamo fra momenti di ottimismo e fasi in cui Mercurio ci mette i bastoni fra le ruote, con piccoli intoppi comunicativi da gestire con calma. Leone, ogni iniziativa oggi prende il volo, grazie al sostegno di Giove nel segno. La fortuna ci accompagna e premia la nostra voglia di fare. Vergine, la luna in quadratura dal Sagittario crea una sensazione d'urgenza che può indurre all'errore. La fretta degli altri contrasta con il nostro ritmo. Bilancia, Mercurio opposto a Saturno soppesa ogni promessa. Lo spazio fra l'ottimismo di oggi e la firma di domani è dove capitano gli errori. Calibriamo ogni parola. Scorpione, ottimismo concreto, non quello fumoso. Sentiamo che la direzione è giusta e che le energie investite stanno per dare un ritorno tangibile. Sagittario, venerdì poco significativo sul piano sentimentale. Non riusciamo a esprimere le nostre

0: Arriva una notizia da seguire che vuole un piccolo aggiustamento, gestibile con lucidità in poco tempo e senza danni. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
1: L'oroscopo vi è stato offerto da
2: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
3: Good morning 101.
4: Sono le 6 e 50 minuti.
5: Già lo so, non mi addormenterò mai. Già lo so che non richiamerai. E ora mi sento così stupido, prof. Non pensarci mi è difficile. Ma se non ti vedo io vado in para. Noi abbiamo i nostri incubi. E riascolto quel vocale che è una ninna na. Però adesso sono solo dentro.

0: Bentrovati, tensioni crescenti sul fianco est della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico e due caccia italiani della NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen ha annunciato che oggi scattano altri 3,3 miliardi di aiuti militari a Kiev. Delle ultime mosse di Putin ha parlato la premier Meloni da Oslo. Non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più vantaggio della Russia. E negli Stati Uniti via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump, che punta a colpire il settore dell'energia e della difesa. Secondo Zelensky le sanzioni sono un passo verso la pace, il Cremlino invece le bolla come un'azione ostile. Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb, anche senza aspettare l'Europa. L'importante, ha aggiunto il ministro Crosetto, è ripristinare i traffici. Comincia nel migliore dei modi l'Europa League della Juventus, che travolge 5-0 gli olandesi del NEC. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica, negli ottavi di finale a Torino, gli azzurri affronteranno la Danimarca. È tutto, a più tardi.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
2: Sabato 19 e domenica 20 settembre torna la festa della Valalba. Due giornate per celebrare i 20 anni della riserva naturale. Sabato alle 16.30, inaugurazione della mostra Biocomics, fumetti in biosfera, presso la torre medievale di Moggio Udinese. Domenica appuntamento al ricovero Walt, con escursioni guidate, attività per bambini e tante iniziative gratuite per scoprire un territorio straordinario. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria e posti limitati. Programma completo su parcoprealpigiulie.it. Festa della Vallalba. Natura, cultura e comunità nel cuore delle Alpi friulane.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione della nostra regione. Oggi cielo da variabile a nuvoloso, possibile qualche rovescio temporale sparso verso la costa. La temperatura minima in pianura sarà di 14 gradi, mentre la massima di 26. Sulla costa avremo una temperatura minima di 17 gradi e una massima di 24. La temperatura media a 1000 metri sarà di 14 gradi, mentre a 2000 metri 8. Per quanto riguarda domani, cielo in prevalenza poco nuvoloso, con buona moderata sulla costa. In pianura le temperature andranno dai 14 ai 27 gradi, sulla costa dai 17 ai 25. La temperatura media a 1000 metri sarà di 15 gradi, mentre a 2000 metri sempre 8.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Eccoci giunti a venerdì 18, San Giuseppe, tanti auguri, a che da oggi sugli schermi arrivano gli Addams, 1964, pensate un po', primo numero di New York Times, 1851, mentre nel 1837 inaugurato il primo negozio Tiffany. Nati questo giorno Franco Franchi, anche lui grande siciliano doc, comico italiano, 1928, 1964 Marco Masini, grande cantautore, Greta Garbo, 1905, icona universale della storia del cinema, Leon Foucault invece 1819, che è stato principalmente l'invenzione del famoso pendolo di Foucault. Invece nati sportivi Lance Armstrong 1971, il ciclista che poi è andato in una, insomma è stato nel baratro, è successo di tutto e di più nella sua vita, e Andrea Caracciolo invece, che è un ex calciatore, 1981. I dudi di Google, l'Oktoberfest negli ultimi due fine settimana di settembre, primo di ottobre a Monaco Baviera si trasforma. Scomparsi oggi Jim Hendrix 1970, grande cantante e chitarrista. 2024 invece Salvatore Schillaci, che è stato anche lui negli 80 e 90, che ha giocato a calcio.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info a filautensili.com.
4: Nur noch wenige Tagen, das ist es wieder soweit. Gusti di Frontiera geht in die 21. Runde und verwandelt Gürz in einer kulinarischen Reise rund um die Welt. Von 24. bis 27. September erwarten euch 17 Genussburgos mit als 350 Stände und Spezialitäten auf rund 50 Länder auf 5 Kontinenten. Auch das Borgo Borderless ist wieder dabei auf der Piazza Transalpina, gemeinsam mit der Stadt Nova Gorica, ein ganz besonderen Ort auf dem Grenze zum Treffpunkt wird. Die offizielle Eröffnung findet am Donnerstag, den 24. September um 18 Uhr auf der Piazza della Vittoria statt, direkt von der Stände Io sono Friuli Venezia Giulia. Dort könnt ihr die Region kennenlernen, ihre Spezialitäten entdecken und ein abwechslungsreiches Programm mit Begegnungen und Live-Auftritten erleben. Und auch die Anreise ist ganz einfach. Kostenlosen Parkplätze und Shuttlebusse stehen zur Verfügung. Außerdem gibt es zusätzliche Zugverbindungen nach Gürz und vergünstigte Tarife. Also Termin vormerken, Freunde mitbringen und vor allem Appetit nicht vergessen. Gusti di Frontiera 2026 von 24. bis 27. September in Gürz. Eine kulinarische Reise um die Welt mitten in Gürz. Mehr Informationen und aktuelle Updates gibt es auf www.turismofvg.it oder gustidifrontiera.it.
5: Good morning 101.
6: Sono le 7 e 19 minuti.

0: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
1: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
2: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
1: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
3: Italian Bike Quick, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Test ride gratuiti, adventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.
4: Sabato 19 settembre vi aspettiamo a Kerkavce per il profumo dell'Istria. Vi aspettano le storie della Chef Rinke, esperienze guidate, laboratori, attività per bambini e l'autentica cucina istriana. Concluderemo la giornata con Rudy Bouchard. Il profumo dell'Istria. Vivete l'Istria come la viviamo noi del posto.

mai farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

0: Moon. La luna è più vicina che mai. Scopri la luna come non l'hai mai vista. Entra nel planetario e vivi l'emozione di una camminata nello spazio. Tutto questo e molto altro ancora ti aspetta. Moon. Vieni a viverla a Jesolo. Aperto tutti i giorni fino al 30 settembre. Moon. Vieni a viverla a Jesolo.
1: Da venerdì 25 a domenica 27 settembre vi aspettiamo ad Aquileia per le giornate europee del patrimonio. Open Day dei cantieri di scavo, aperture straordinarie, visite guidate, archeologia sperimentale e la terza edizione della rievocazione storica Aquileia Splendida Civitas. Programma completo su discoveraquileia.com e fondazioneaquileia.it.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
8: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Venerdì 18 settembre, Ariete, Mercurio è in opposizione a Saturno. Se qualcuno ci domanda più precisione, rispondiamo con dati concreti, rafforzando la nostra posizione. Toro, oggi ci si richiede più attenzione, la mente vaga e facciamo fatica a concentrarci sui compiti. Rimandiamo decisioni importanti a momenti migliori. Gemelli, la concentrazione scappa via, saltiamo da un pensiero all'altro come pulci, senza trovare un punto fermo. Accettiamo questo caos mentale. Cancro, oscilliamo fra momenti di ottimismo e fasi in cui Mercurio ci mette i bastoni fra le ruote, con piccoli intoppi comunicativi da gestire con calma. Leone, ogni iniziativa oggi prende il volo grazie al sostegno di Giove nel segno. La fortuna ci accompagna e premia la nostra voglia di fare. Vergine, la luna in quadratura dal Sagittario crea una sensazione d'urgenza che può indurre all'errore. La fretta degli altri contrasta con il nostro ritmo. Bilancia, Mercurio opposto a Saturno soppesa ogni promessa. Lo spazio fra l'ottimismo di oggi e la firma di domani è dove capitano gli errori. Calibriamo ogni parola. Scorpione, ottimismo concreto, non quello fumoso. Sentiamo che la direzione è giusta e che le energie investite stanno per dare un ritorno tangibile. Sagittario, venerdì poco significativo sul piano sentimentale, non riusciamo a esprimere le nostre emozioni, ci vorrebbe un piccolo sforzo in più. Capricorno, Venere in sestile porta supporto in una giornata impegnativa, con Marte sempre ostile, la sera è l'ideale per ricaricare le energie con chi ci vuole bene. Acquario, Urano in trigono dai Gemelli accende un lampo di genio. Risolviamo un problema logistico che bloccava il lavoro di un intero gruppo di persone. Pesci, sul fronte economico arriva una notizia da seguire che vuole un piccolo aggiustamento, gestibile con lucidità in poco tempo e senza danni. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 7:48.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il bollettino della costa del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione oggi. Cielo da variabile a nuvoloso, possibile qualche rovescio o temporale sparso. La temperatura minima sarà di 17 gradi, mentre la massima di 24. Per quanto riguarda domani, cielo in prevalenza poco nuvoloso con buona moderata sulla costa. Le temperature andranno dai 17 ai 25 gradi. Passando alle zone specifiche di Grado e Lignano, oggi qualche nube sparsa. Vento da nord-est con intensità di 11 km orari. Raffiche fino a 26. Le temperature andranno dai 17 ai 24 gradi. Per quanto riguarda domani, poco nuvoloso, vento da est-nord-est con intensità dagli 8 ai 21 km orari e temperatura da una minima di 17 a una massima di 26 gradi. Per quanto riguarda Bibione, Caorle, Jesolo e Lido di Venezia, oggi previste nubi sparse, venti prevalentemente moderati e soffieranno da nord-nord-est con intensità dai 15 ai 26 km orari. Le temperature andranno da una minima di 17 a una massima di 24 gradi. Domani soleggiamento diffuso, vento da nord-est con intensità di 10 km orari e raffiche fino a 17. Le temperature andranno dai 18 ai 25 gradi.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
2: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:02.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il complesso quadro della crisi in Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb anche senza aspettare la burocrazia europea. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, che ha spiegato: valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa. Sentiamo.
3: Cosa mi interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
2: Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente USA. Tensioni crescenti sul confine orientale della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico, due caccia italiani in forza alla NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen ha annunciato che oggi scatteranno altri 3,3 miliardi di euro di aiuti militari per Kiev. Delle ultime mosse di Putin ha parlato la premier Meloni da Oslo. Non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa. E negli Stati Uniti via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump, che punta a colpire il settore energia e difesa. Un passo verso la pace, le ha definite il presidente ucraino Zelensky. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Europa e Canada simili per affinità, insieme siamo più forti, così il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento all'indomani della proposta lanciata da von der Leyen su Ottawa, membro associato della UE. Un Canada più forte e più resiliente è un partner più efficace anche per gli USA, ha aggiunto Carney, con chiaro riferimento alle parole di Trump, che aveva parlato di atto ostile minacciando dazi molto pesanti contro l'Europa. Ed è arrivata la stretta di Bruxelles sull'uso delle piattaforme social da parte dei giovanissimi. Misure severe contenute nel progetto di legge Kids Act. Sentiamo di cosa si tratta con Daniela Ubaldi.
4: Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale per i minori di 15. Tra i 13 e 15 anni sarà possibile aprire soltanto mini account con funzionalità ridotte e controllo diretto da parte dei genitori. Dai 15 anni in poi si potrà avere un profilo personale, ma solo su piattaforme che garantiscono elevati standard di sicurezza. Un'infanzia protetta da TikTok, Instagram, chatbot e videogiochi online senza regole, dunque quella prevista dallo YouKids Act, il pacchetto di norme che avvia il suo iter per l'approvazione di Parlamento e Consiglio europeo. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, spiegando che il testo inverte l'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazioni predefinite. Nel mirino anche chatbot e identità virtuali, che non potranno più impiegare l'algoritmo per generare dipendenze o innescare rapporti emotivi.
2: La banca centrale giapponese ha alzato i tassi di interesse per contrastare le pressioni inflazionistiche. Quello di riferimento sale dall'1 all'1,25%, il livello più alto degli ultimi 31 anni. Una decisione ampiamente attesa sulla scia dei recenti inasprimenti della politica monetaria da parte di BCE e Fed. Analizzare la capacità del Servizio Sanitario Nazionale di garantire una presa in carico efficace, equa e sostenibile delle persone con diabete di tipo 2. È l'obiettivo del percorso nazionale promosso dalla FIASO, la Federazione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, è arrivato alla seconda tappa. Sentiamo da Ferrara Sandro Bergamini.
5: L'Emilia-Romagna ha ospitato nella città di Ferrara la seconda tappa del progetto nazionale La Readiness del Sistema Sanitario nella gestione del diabete di tipo 2, promosso da FIASO, Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Ce ne parla il direttore di FIASO, il dottor Nicola Pinelli.
6: Il progetto di FIASO sul diabete di tipo 2 inquadra il percorso di presa in carico del paziente cronico, mettendo in luce i punti di forza e di debolezza di ciascun sistema sanitario regionale, per arrivare poi a un momento nazionale di definizione di raccomandazioni per rafforzare e migliorare la presa in carico del paziente cronico, riducendo complicanze e migliorando la qualità di vita.
5: A quanto ammonta il costo sociale del diabete di tipo 2? Lo chiediamo al dottor Claudio Iommi, professore ordinario di economia aziendale, Università degli Studi del Piemonte Orientale.
0: Uno studio che ha fatto un'analisi a livello nazionale ci dice che il costo sociale del diabete arriva a più di 20 miliardi di euro. Ovviamente una quota parte di questo è sostenuto dal sistema sanitario, ma poco più del 50% è sostenuto, diciamo, dalla società nel suo complesso.
2: Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni d'acqua alla Galleria degli Uffizi, bagnata la teca di protezione che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Ieri piogge e allagamenti anche in Friuli, Lombardia e Marche. Il maltempo oggi si sposta sul centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Ora il calcio comincia nel migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC, sorride Spalletti. Sentiamo.
7: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
9: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
10: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
11: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
10: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
12: Il mare di Trieste arriva in piazza. Dal 18 al 20 settembre in Piazza Ponte Rosso e al Molo Audace torna Fish Very Good, il salone a miglio zero. Tre giornate dedicate al pesce locale, fresco, vicino e genuino. Dalle 10.30 alle 22 degustazioni, prodotti dei pescatori, risto fish, show cooking gratuiti su prenotazione, aste del pesce e uscite in pescaturismo nel Golfo di Trieste. Vivi il gusto vero del nostro mare e delle nostre lagune. Info e programma completo su fishverygood.it.
13: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia ed Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
14: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Good morning 101.
2: Sono le 8 e 19 minuti.
3: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: Želite v popolnem miru in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Linjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Linjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
1: Dal 1965, per Abò Pubblicità, opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiama lo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto! Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabò, tutto si può.
2: Sabato 19 settembre vi aspettiamo a Carcavce per il profumo dell'Istria. Vi aspettano le storie della Chef Rinke, esperienze guidate, laboratori, attività per bambini e l'autentica cucina istriana. Concluderemo la giornata con Rudy Buciar. Il profumo dell'Istria. Vivete l'Istria come la viviamo noi del posto. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.

0: Tia Giulia.
1: Gusti di Frontiera 2026 sta per tornare. Mancano davvero pochi giorni alla 21esima edizione di Gusti di Frontiera, la grande festa dei sapori che trasforma Gorizia in un vero viaggio gastronomico intorno al mondo. Dal 24 al 27 settembre preparatevi a scoprire 17 borghi, più di 350 stand con specialità e tradizioni provenienti da circa 50 paesi e 5 continenti. E quest'anno torna anche il borgo Borderless in piazza Transalpina, realizzato insieme al comune di Nova Gorizia, un luogo simbolo dove il confine diventa incontro. Dal Friuli Venezia Giulia alle specialità regionali italiane, passando per i sapori del mondo, ci saranno davvero tantissime occasioni per assaggiare, scoprire e divertirsi. E non è finita qui, spazio anche a Borgo Mare, Track Food, il mercatino di gusti e il Borgo Associazioni completano un'offerta tutta da vivere e da assaggiare. L'inaugurazione ufficiale sarà giovedì 24 settembre alle ore 18 in Piazza della Vittoria, davanti allo stand Io sono Friuli Venezia Giulia. E proprio lì Promoturismo FVG vi aspetta per raccontarvi il territorio, le sue eccellenze e le sue tradizioni, con tanti appuntamenti, incontri e spettacoli dal vivo. E per arrivare a Gorizia sarà ancora tutto più facile, parcheggi e bus navetta gratuiti, mentre i treni saranno potenziati e disponibili con tariffe agevolate. Segnatevi quindi le date, chiamate gli amici e preparate l'appetito. Gusti di Frontiera 2026 ritorna a Gorizia dal 24 al 27 settembre, un viaggio nel mondo a colpi di gusto. Potete trovare tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul sito ufficiale gustidifrontiera.it.

0: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
3: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:01.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo delle milizie yemenite degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possono passare, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante, ha concluso, è ripristinare i traffici. Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente americano, che dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU martedì prossimo. E resta estremamente tesa anche la situazione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran riferiscono di aver colpito ieri sera una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava di attraversare illegalmente il canale. L'imbarcazione, che ha preso fuoco, è stata fermata subito dopo. Nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati 2 jet russi. Come nei precedenti sconfinamenti, sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO, che hanno scortato i 2 mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso ad un pacchetto di sanzioni contro Mosca, è il primo dell'era Trump, plaude il presidente ucraino Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Il giallo di Pietracatella in Molise si fa sempre più strada, l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, decedute a dicembre scorso. È quanto trapela da fonti qualificate. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. La difesa di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, invita però a non escludere l'incidente. Deve essere valutata come tutte le altre ipotesi. Europa League, buona la prima per la Juventus, che si riscatta dalla figuraccia contro il Sassuolo e travolge per 5-0 gli olandesi del NEC nel segno dei nuovi acquisti. Nelle altre partite spicca il successo del Besiktas di Vincenzo Italiano, 4-1 in casa contro il Marsiglia. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie-break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via gli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste? Senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
7: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante!
8: Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
9: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
10: Voglia di viaggiare.
0: viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti, e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kertenterme.com.
1: Sabato 19 settembre vi aspettiamo a Carcavce per il profumo dell'Istria. Vi aspettano le storie della Chef Rinke, esperienze guidate, laboratori, attività per bambini e l'autentica cucina istriana. Concluderemo la giornata con Rudy Bouchard. Il profumo dell'Istria. Vivete l'Istria come la viviamo noi del posto.
2: Over Borders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
3: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, area frutta e area food gastronomia, via Giulia 35, Trieste.

0: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
1: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
0: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
2: Overborders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
3: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
4: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
3: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
5: Sabato 19 e domenica 20 settembre torna la Festa della Valalba. Due giornate per celebrare i 20 anni della riserva naturale. Sabato alle 16.30, inaugurazione della mostra Biocomics, fumetti in biosfera, presso la Torre Medievale di Moggio Udinese. Domenica, appuntamento al ricovero Walt, con escursioni guidate, attività per bambini e tante iniziative gratuite per scoprire un territorio straordinario. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria e posti limitati. Programma completo su parcoprealpigiulie.it. Festa della Vallalba. Natura, cultura e comunità nel cuore delle Alpi friulane.
6: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
7: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Venerdì 18 settembre, Ariete, Mercurio è in opposizione a Saturno. Se qualcuno ci domanda più precisione, rispondiamo con dati concreti, rafforzando la nostra posizione. Toro, oggi ci si richiede più attenzione, la mente vaga e facciamo fatica a concentrarci sui compiti. Rimandiamo decisioni importanti a momenti migliori. Gemelli, la concentrazione scappa via, saltiamo da un pensiero all'altro come pulci, senza trovare un punto fermo. Accettiamo questo caos mentale. Cancro, oscilliamo fra momenti di ottimismo e fasi in cui Mercurio ci mette i bastoni fra le ruote, con piccoli intoppi comunicativi da gestire con calma. Leone, ogni iniziativa oggi prende il volo grazie al sostegno di Giove nel segno. La fortuna ci accompagna e premia la nostra voglia di fare. Vergine, la luna in quadratura dal Sagittario crea una sensazione d'urgenza che può indurre all'errore. La fretta degli altri contrasta con il nostro ritmo. Bilancia, Mercurio opposto a Saturno soppesa ogni promessa. Lo spazio fra l'ottimismo di oggi e la firma di domani è dove capitano gli errori. Calibriamo ogni parola. Scorpione, ottimismo concreto, non quello fumoso. Sentiamo che la direzione è giusta e che le energie investite stanno per dare un ritorno tangibile. Sagittario, venerdì poco significativo sul piano sentimentale. Non riusciamo a esprimere le nostre emozioni. Ci vorrebbe un piccolo sforzo in più. Capricorno, Venere in sestile porta supporto in una giornata impegnativa. Con Marte sempre ostile, la sera è l'ideale per ricaricare le energie con chi ci vuole bene. Acquario, Urano in trigono dai Gemelli accende un lampo di genio. Risolviamo un problema logistico che bloccava il lavoro di un intero gruppo di persone. Pesci, sul fronte economico arriva una notizia da seguire che vuole un piccolo aggiustamento, gestibile con lucidità in poco tempo e senza danni. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata a chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 9:50 minuti.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:01.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora tensioni sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Caccia italiani in forza alla NATO hanno allontanato due jet russi che avevano violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto negli USA via libera del Congresso ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino, ma il New York Times rivela che parallelamente il presidente USA starebbe valutando accordi commerciali con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa fare. L'importante è ripristinare i traffici. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede l'esenzione nel 2027 del bollo per le auto di media piccola cilindrata e per i motocicli. Le coperture, si legge in una tabella allegata al provvedimento, arriveranno per lo più dalle risorse non utilizzate del PNRR. Si tratta di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro dei 2,3 miliardi che costerà la misura. E resta acceso il dibattito politico. La maggioranza rivendica provvedimento voluto per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campo largo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Adam Schlein alla premier Meloni su un patto in 5 punti su clima e energia. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, taglia corto il leader 5 Stelle Conte. Un errore tendere la mano alla presidente del Consiglio, dice anche Bonelli di AVS. Reazioni che hanno suscitato lo stupore di Schlein, che sgombra il campo: non esiste alcuna trattativa segreta. Il presidente della Repubblica Mattarella torna sulla piaga dei femminicidi. Parlando a braccio durante la sua visita alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle donne vittime di violenza, il capo dello Stato ha definito il fenomeno un'emergenza nazionale di primaria importanza e, citando i dati drammatici nel nostro paese, 97 femminicidi nell'anno passato, già 34 nel primo semestre di quest'anno. Mattarella ha posto l'accento sull'importanza della prevenzione e del ruolo educativo nelle scuole. Serie A prende il via oggi la 5ª giornata, aperta dalla sfida tra il Monza e il Sassuolo. I padroni di casa fin qui hanno raccolto un solo punto, mentre i neroverdi sono reduci dal successo contro la Juventus. Calcio d'inizio alle 20:45. Un quarto d'ora prima comincerà anche il 5º turno di Serie B, in campo Juve Stabia Cesena. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
0: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Barcolana.

0: Morning 101.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no. Ma tu ti meriti il meglio. Però non

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo di Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Giuseppe Visaglia. Giuseppe, com'è la stazione meteo?
2: Buongiorno a tutti, il tempo è in miglioramento sulla nostra regione, anche se per la giornata di oggi rimarrà ancora un po' di instabilità atmosferica, perché continueranno ad affluire correnti un po' umide da sud-ovest. Poi nel fine settimana il tempo migliorerà per il rinforzo dell'alta pressione, che porterà correnti secche che rimarranno per tutta la prossima settimana, anche se ruoteranno da nord-est e diventeranno un po' più fresche da martedì, però comunque rimarrà sempre il sole. Per le prossime ore ci attendiamo ancora cielo variabile o nuvoloso, con la possibilità di qualche rovescio temporale sparso, più probabile verso il pomeriggio sulla zona montana, e verso la sera invece sulla costa, soprattutto a Trieste. Temperature massime intorno ai 25 gradi in pianura, 23 gradi sulla costa. Poi sabato e domenica due giornate con cielo poco nuvoloso su pianura e costa, qualche nube in più sulla zona montana, ma senza piogge, temperature massime in aumento fino ai 27-28 gradi, quindi sopra la norma del periodo. È tutto.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: A Filautensilina Tisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Eccoci giunti a venerdì 18, San Giuseppe, tanti auguri, che da oggi sugli schermi arrivano gli Adams, 1964, pensate un po', primo numero di New York Times, 1851, mentre nel 1837 è inaugurato il primo negozio Tiffany. Nati questo giorno Franco Franchi, anche lui grande siciliano doc, comico italiano, 1928, 1964 Marco Masini, grande cantautore, Greta Garbo, 1905, icona universale della storia del cinema, Leon Foucault invece 1819, che è stato principalmente l'invenzione del famoso pendolo di Foucault. Invece nati sportivi, Lance Armstrong 1971, il ciclista che poi è andato in una, insomma, è stato nel baratro, è successo di tutto e di più nella sua vita, e Andrea Caracciolo invece, che è un ex calciatore, 1981. I dudi di Google, l'Oktoberfest negli ultimi due fine settimana di settembre, primo di ottobre a Monaco Baviera si trasforma. Scomparsi oggi Jim Hendrix 1970, grande cantante e chitarrista. 2024 invece Salvatore Schillaci, che è stato anche lui negli 80 e 90 che ha giocato a calcio.
0: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
5: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2, un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
1: Sabato 19 settembre vi aspettiamo a Kerkavce per il profumo dell'Istria. Vi aspettano le storie della Chef Rinke, esperienze guidate, laboratori, attività per bambini e l'autentica cucina istriana. Concluderemo la giornata con Rudy Bouchard. Il profumo dell'Istria. Vivete l'Istria come la viviamo noi del posto.
2: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
3: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari, di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
2: Venite a trovarci allo showroom Radici, in via Malignano. Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
4: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
5: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Prisrčno dobrodošli v kafe Zacher Trieste v samem srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zacher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zacher. Vse to vas čaka na naslovu ulica Danteja Alighieria 1.
1: Il mare di Trieste arriva in piazza. Dal 18 al 20 settembre in piazza Ponte Rosso e al Molo Audace torna Fish Very Good, il salone a miglio zero. Tre giornate dedicate al pesce locale, fresco, vicino e genuino. Dalle 10.30 alle 22 degustazioni, prodotti dei pescatori, risto fish, show cooking gratuiti su prenotazione, aste del pesce e uscite in pescaturismo nel Golfo di Trieste. Vivi il gusto vero del nostro mare e delle nostre lagune. Info e programma completo su fishverygood.it.
2: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
3: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
4: GT Service, t-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
5: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
6: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
5: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
6: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo della montagna. Vediamo subito le previsioni per oggi. Cielo da variabile a nuvoloso, la temperatura media a 1000 metri sarà di 14 gradi, mentre quella a 2000 metri 8. Quota dello zero termico 3500 metri. Per quanto riguarda domani, prevalenza di cielo poco nuvoloso e le temperature medie a 1000 metri saranno di 15 gradi, mentre a 2000 metri 8. Passando invece a Sappada, oggi è prevista pioggia con locali schiarite, vento da sud-sud-est con intensità di 9 km orari e raffiche fino a 17. Le temperature saranno comprese tra gli 8 e i 16 gradi. Domani previste nubi sparse, i venti prevalentemente deboli e le temperature andranno dagli 11 ai 18 gradi. A Cortina d'Ampezzo oggi fenomeni temporaleschi e schiarite. Vento da sud con intensità di 7 km orari, temperature comprese tra i 10 e i 17 gradi. Domani nuvolosità sparsa, venti sempre deboli e le temperature andranno dai 10 ai 18 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da...
2: Entri. Emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Punto Zero FM.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, non poteva iniziare meglio il cammino della Juventus in Europa League. Tra le mura amiche dello stadio, i bianconeri di Spalletti surclassano i tulipani del NEC per 5-0. Ad aprire le marcature, ritrovato Nico Gonzalez, lo ascoltiamo.
1: Sono tranquillo, sono contento. Questo è grazie anche al mister, alla squadra che mi danno quella fiducia lì che uno ogni tanto ha bisogno. Primo anno quella fiducia l'ho perso, però ci sta, è parte del calcio. Oggi sono questo, godo e quello che mi piace fare è dimostrare dentro il campo.
0: Oltre all'argentino si sblocca Colomuani e trovano la prima gioia in maglia bianconera anche Alaj Begovic, Voltemade e Selic. Può sorridere il tecnico che riparte dopo la brutta figura consumatasi al Mapei, casa del Sassuolo. Così Spalletti sulla prova dei suoi.
2: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare. Insomma, bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
0: Nelle altre gare del primo turno spicca il 4-1 del Beşiktaş di Vincenzo Italiano sui francesi del Marsiglia. Al prossimo turno la Juventus volerà in Spagna per affrontare il Celta Vigo. Domenica invece il big match di campionato contro l'Atalanta dell'ex Sarri. A proposito di Serie A, Monza Sassuolo aprirà questa sera alle 20:45 la quinta giornata. La copertina però è tutta di Roma Inter. In programma domani alle 18 è già definito uno spareggio per lo scudetto. A Sky Giampiero Gasperini si esprime così.
3: Noi ci rendiamo conto che intorno a noi si può giustamente fare tutte le migliori previsioni, la gente è giusto che abbia i suoi sogni e cerchi di ottenere il massimo. Per quanto riguarda noi, come per tutti gli anni, dobbiamo guardare in faccia la realtà, e la realtà è quella che si può parlare di obiettivi solamente dopo una ventina di partite.
0: Domani scenderà in campo anche il Bologna. Sulla panchina dei Felsinei ci sarà per la prima volta Raffaele Palladino, che ieri si è presentato a Casteldebole.
4: Io non sono venuto qua per una panchina ma per un progetto. Sono molto felice perché ho avuto delle sensazioni bellissime, un ambiente positivo, un ambiente dove bisogna ritornare a ritrovare l'entusiasmo. Non vedo l'ora che sia sabato per scendere in campo.
0: Questa sera si apre anche il quinto turno di B con la sfida tra Juve Stabia e Cesena. Domani 5 gare, tra cui Palermo-Padova, Sampdoria-Catanzaro e Ascoli-Avellino. Domenica le ultime 4 con Modena-Empoli in coda. Voltiamo pagina, europei di volley, l'Italia di Fefe e Giorgi piega anche la Slovenia e chiude la fase a gironi da imbattuta. Sul parziale di 2-0 gli azzurri avevano già festeggiato il primato nel gruppo. Nel terzo set spazio dunque a chi aveva giocato di meno. Poi la risalita dei balcanici con 3 match point annullati e la vittoria del quarto set 29-27. Infine la gioia azzurra al tie break. Parola a capitan Giannelli e all'opposto Rik Ličky.
5: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set se la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2-7 il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si meritano di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
6: Credo che siamo stati i favoriti del gruppo, l'abbiamo dimostrato sul campo, sono contento che anche oggi abbiamo dimostrato che tutta la squadra è pronta e capace a vincere. Adesso continuiamo.
0: Domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia. E proprio a Torino si terranno dal 15 al 22 novembre le finals di tennis. Dopo Jannik Sinner e Sasha Zverev, Carlos Alcaraz il terzo qualificato nonostante la quarta posizione nella race dietro Ben Shelton. Nonostante lo statunitense abbia più punti, lo spagnolo ha vinto l'Australian Open nella certezza di chiudere l'anno tra i primi 20. Ed è tutto dallo sport.
7: Da venerdì 25 a domenica 27 settembre vi aspettiamo ad Aquileia per le giornate europee del patrimonio. Open Day dei cantieri di scavo, aperture straordinarie, visite guidate, archeologia sperimentale e la terza edizione della rievocazione storica Aquileia Splendida Civitas. Programma completo su discoveraquileia.com e fondazioneaquileia.it.
8: Dal 1965, Perabò Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiama lo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto! Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabò tutto si può.
9: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti, tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
8: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
10: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
11: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: stringerti forte è spettacolare.
1: Just in time.
2: Radio Orologio.
3: Sono le 11:13.

0: Sabato 19 settembre vi aspettiamo a Kerkavce per il profumo dell'Istria. Vi aspettano le storie della Chef Rinke, esperienze guidate, laboratori, attività per bambini e l'autentica cucina istriana. Concluderemo la giornata con Rudy Buciar. Il profumo dell'Istria. Vivete l'Istria come la viviamo noi del posto.
1: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
0: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
3: Lo senti il ritmo? A Monfalcone si torna a ballare!
0: Dal 18 al 20 settembre arriva la 12ª edizione del Festival della Danza di Monfalcone.
3: Esibizioni, spettacoli e masterclass con tanti professionisti. Ospite speciale la star di Ballando con le Stelle, Matteo Addino.
0: Scopri il programma completo su Monfalcone Eventi.
3: Festival della Danza di Monfalcone. Vivi la tua passione!
4: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo di Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Giuseppe Visale. Giuseppe, com'è la stazione meteo?
2: Buongiorno a tutti, il tempo è in miglioramento sulla nostra regione, anche se per la giornata di oggi rimarrà ancora un po' di instabilità atmosferica, perché continueranno ad affluire correnti un po' umide da sud-ovest. Poi nel fine settimana il tempo migliorerà per il rinforzo dell'alta pressione, che porterà correnti secche che rimarranno per tutta la prossima settimana, anche se ruoteranno da nord-est e diventeranno un po' più fresche da martedì, però comunque rimarrà sempre il sole. Per le prossime ore ci attendiamo ancora cielo variabile o nuvoloso, con la possibilità di qualche rovescio temporale sparso, più probabile verso il pomeriggio sulla zona montana, e verso la sera invece sulla costa, soprattutto a Trieste. Temperature massime intorno ai 25 gradi in pianura, 23 gradi sulla costa. Poi sabato e domenica due giornate con cielo poco nuvoloso su pianura e costa, qualche nube in più sulla zona montana, ma senza piogge. Temperature massime in aumento fino ai 27-28 gradi, quindi sopra la norma del periodo. È tutto.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e profumo. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: Over Borders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9:45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

Un occhio allo spazio e mi perdo. Nel mio mondo fa un cazzo di freddo. Sono fuori come un pazzo d'inverno. Il mio cuore è uno straccio, anche peggio. Ho capito l'inganno del viaggio. Era mio, dopo un bacio indietreggio. Prendo un po' di aria e rifletto.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nel fuoco incrociato in Medio Oriente è stata ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita, colpito anche un velivolo F-2000, non ci sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro Crosetto in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. Nella penisola araba negli ultimi giorni escalation di tensioni con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti ad inviare la marina nell'area, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. In Russia urne aperte da questa mattina e fino a domenica per il rinnovo della Duma, chiamati al voto anche i residenti di 4 nuove regioni, da assegnare 20.700 seggi in Parlamento e cariche direttive. Non sono attese sorprese, Russia Unita di Putin si avvia a consolidare il suo controllo sul Parlamento, che detiene da 23 anni, affiancata da pochi partiti di opposizione nominali che votano regolarmente con il Cremlino sulle questioni più importanti. Buone notizie sulle condizioni di Alessandro Di Battista, dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno, scrive in un post sui suoi canali social l'ex 5 Stelle, che appare sorridente in una foto insieme all'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista è rientrato lo scorso 12 settembre in Italia dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba e che lo ha costretto anche ad un intervento chirurgico. Paura a Roma nel quartiere Centocelle, dove uno studente delle scuole medie ha coltellato una professoressa dell'Istituto Verga. Il 13enne avrebbe prima usato uno spray al peperoncino contro l'insegnante per poi tirare fuori il coltello. La donna è sotto shock ma non è in pericolo di vita. Serie A al via questa sera la quinta giornata, aperta dal match delle 20:45 tra Monza e Sassuolo. Tutta l'attenzione però è spostata sulla partita di domani tra Roma e Inter, già definita spareggio per lo scudetto. Giusto sognare, ma si può parlare di obiettivi solo dopo 20 partite, dice il mister giallorosso Gasperini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Sabato 19 settembre vi aspettiamo a Kerkavce per il profumo dell'Istria. Vi aspettano le storie della Chef Rinke, esperienze guidate, laboratori, attività per bambini e l'autentica cucina istriana. Concluderemo la giornata con Rudy Buciar. Il profumo dell'Istria. Vivete l'Istria come la viviamo noi del posto. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
3: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di culture. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carententerme.com.
5: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre vi aspettiamo ad Aquileia per le giornate europee del patrimonio. Open Day dei cantieri di scavo, aperture straordinarie, visite guidate, archeologia sperimentale e la terza edizione della rievocazione storica Aquileia Splendida Civitas. Programma completo su discoveraquileia.com e fondazioneaquileia.it.
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
0: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
3: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
2: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
4: Dal 1965, Perabò Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiamalo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto. Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabò tutto si può.
5: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaher Trieste u samem srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaher. Vse to vas čaka na naslovu Ulica Danteja Alighieria 1.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fan freddo cane in questa stanza.
1: Allaccia il grembiule, si parte con Radio Chef, ricette, consigli, interviste ai professionisti e le eccellenze del territorio. Un viaggio tra sapori, storie e passione per la cucina.
2: Ben ritrovati cari amici a un nuovo appuntamento con Radio Chef, questa settimana puntata gustosa perché parleremo di pesce, sì, saremo a Trieste nel capoluogo di regione per raccontarvi del pescato locale di tutto il Friuli Venezia Giulia per valorizzare l'eccellenza del nostro mare Adriatico. L'appuntamento a Ponte Rosso è con Fish Very Good, la manifestazione che vuole appunto valorizzare la sostenibilità della pesca a chilometro zero, la tradizione marinara della regione intera. Per celebrare questa festa del mare anche a casa, ovviamente la nostra prima tappa sarà i supermercati Bosco di Trieste. Li trovate in tutta la città, vicini a casa vostra. Ci sono diversi punti vendita, infatti alcuni in centro dotati anche di comodo parcheggio come quello di Via del Coroneo, oppure nel cuore pulsante della città dedicato anche agli acquisti di chi viene a Trieste come turista, in Piazza Goldoni per esempio, oppure in Via Orlandini, anche in questo caso con comodo parcheggio fino ad Opicina, e molto molto di più sul sito, ovviamente supermercati Bosco, anche sbirciando i social potete trovare tutti i punti vendita, anche la nuova apertura di Via Pirano a Trieste. E allora siamo pronti per la nostra spesa perché grazie proprio alle offerte freschissime a chilometro zero cui i supermercati Bosco tengono sempre, trovate nel bancone frutta e verdura tante novità di stagione naturalmente, ma anche quelle che sono appunto le possibilità più economiche per una merenda sana anche per i vostri bambini e ragazzi che questa settimana hanno appena ripreso la scuola. E poi a proposito di merenda sana ci sono anche i prodotti del territorio che trovate nel banco salumi e formaggi, come ad esempio gli yogurt che vengono dalle aziende agricole del nostro Carso, ma potete anche assaggiare e abbinare tanti prodotti che vengono ad esempio dalla vicina montagna, come la possibilità di assaggiare tanti prodotti a chilometro zero nell'ambito dei formaggi. Non solo, c'è sempre disponibile la pinza Bosco, perché è una pinza che è richiestissima tutto l'anno, che potete abbinare ad esempio a del buon prosciutto cotto da provare, oppure qualcosa di dolce come l'antica tradizione vuole, ma anche da sola è un'ottima merenda per qualsiasi momento della giornata. E poi c'è il prosciutto crudo Bosco e tante varietà da abbinare, ad esempio abbinare al pesce della buona birra. In questo caso ai supermercati Bosco trovate un ampio scaffale dedicato a tutte le birre artigianali, a tutte quelle insomma che ovviamente si trovano in Europa, ma c'è anche la birra Bosco appositamente prodotta secondo tutte le varietà di birre, dalla Pilsner alla Lager, a quella più fruttata, la rossa, la nera, insomma c'è di tutto e di più. Per gli appassionati di birra, visto che anche la festa della birra si avvicina, io vi suggerisco i supermercati Bosco, perché lì per chi degusta la birra proprio in tutte le sue sfaccettature e ama abbinare una diversa ad ogni piatto, troverà soddisfazione. E poi ogni settimana tante tante offerte che trovate in anteprima anche sui social dei supermercati Bosco di Trieste. Vi aspettano per la vostra spesa, per il risparmio, ma soprattutto per trovare sempre prodotti stagionali di qualità e a chilometro zero per sostenere le aziende del territorio. Ma torniamo al nostro pesce, perché oggi abbiamo preparato per voi tre ricette di pesce del territorio, di Trieste, del territorio insomma nella provincia di Gorizia e di tutto il Friuli. Partiamo da Trieste per ovviamente proporre in tavola la tradizione triestina. Potete preparare i sardoni appunto tipici del nostro territorio, un piatto simbolo della marineria triestina. I sardoni barcolani freschissimi vengono puliti, aperti al libro, passati nella farina di mais e fritti fino a doratura croccante. Vanno serviti caldi con della polenta bianca, una spruzzata di limone per raccontare l'anima autentica del nostro golfo. Se invece volete passare al Goriziano, ad esempio, allora potete provare il boreto alla graisana tipica di Grado, la celebre zuppa di pesce della laguna gradese. Nasce con pesci poveri della laguna come cefali, ghiozzi, rombi, rosolati a fuoco vivo con abbondante aglio, tanto pepe nero macinato al momento e sfumati con aceto di vino bianco. Si serve denso, senza pomodoro, adagiato su una fetta di polenta bianca ben calda. E infine, dal Friuli, prepariamo questo risotto al cefalo ceva d'erbe di laguna che arriva diretto da Marano Lagunare. Un primo piatto raffinato che unisce la tradizione della risiera friulana alla bontà della laguna maranese. Il cefalo viene mantecato con riso carnaroli, brodo di pesce ristretto e un trito di delicato di finocchietto marino e del prezzemolo per un sapore morbido ed avvolgente e per portare a tavola tutta la tradizione del pesce del Friuli Venezia Giulia. Ma sfilettare un pesce delicato, incidere la pelle, ad esempio della spigola, sappiamo richiede una lama che sia un vero e proprio bisturi. Per evitare quindi di rovinare la carne del pescato fresco, l'alleato indispensabile è affino utensili in Atisone, che si trova alle prose di Premariacco. Potete scoprire di più sul sito affinoutensili.com e lì con i loro coltelli da sfilettatura affilati a regola d'arte potrete lavorare in cucina con la precisione di un grande chef e in totale sicurezza. Quindi andate a visitare il sito affinoutensilinatisone.com perché trovate tutto quello che riguarda sia la parte di affilatura dei vostri strumenti da taglio, che siano coltelli da pesce, coltelli da cucina oppure forbici o tutto quello che serve per l'hobbistica, il giardinaggio, il fai da te, ma anche taglio professionale. Torniamo a goderci questa fine dell'estate, sono gli ultimissimi giorni della bella stagione che ci regalano dell'atmosfera indimenticabile, soprattutto in montagna, e quindi dal profumo di salsedine di Piazza Ponte Rosso saliamo dritti verso la magia delle Alpi Giulie per una sosta rigenerante al David di Camporosso. Col primo fresco di metà settembre fare tappa da David significa immergersi tra i profumi dei loro taglieri d'alta quota, le carni selezionate e una straordinaria selezione di distillati d'erbe e grappe per scaldare il cuore dopo una camminata nei boschi. Benvenuta, ovviamente vi aspetta anche per raccontarvi dei suoi prodotti, farveli assaggiare per una pausa golosa e per sentirvi coccolati, immersi dalla rigogliosa natura colorata e tutto il fogliage insomma autunnale, che è veramente qualcosa di indimenticabile. Poi vi assicuro che appena metterete in bocca qualcuno dei loro dolci specialissimi non vi resterà che sognare. E poi insomma restiamo in montagna, ma approfittiamo per andare a Sappada, che anche insomma circondata dai colori bellissimi, la possibilità di fare tanti bellissimi sentieri in questo periodo dell'anno dove non fa troppo caldo ed è il momento veramente perfetto per gustarci la bellezza della montagna. E facciamo tappa ad Alimentari Cardis, il luogo dei sogni per chi si vuole veramente rilassare ma mangiare in modo genuino, perché Alimentari Cardis ha una vasta scelta di gastronomia dove voi potete scegliere il piatto che preferite, ordinarlo e appunto godervelo semplicemente a casa vostra. Alimentari Cardis vi aspetta a Sappada con il pranzo da portare via, la cena appunto pronta per quando tornate in appartamento dopo la vostra passeggiata, oppure ancora qualcosa di sfizioso da portare con voi per una merenda buona da godervi in mezzo alla natura durante la vostra escursione. O ancora trovate tantissimi prodotti tipici da acquistare, regalare ai vostri amici o portare a casa per riproporre i sapori della montagna nelle vostre cene e i vostri pranzi. E chiudiamo in bellezza come sempre con la nostra maschera rigenerante. Oggi la prepariamo agli oli marini e al sale rosa. Prima di salutarci, quindi, la nostra coccola sarà ispirata proprio ai benefici del mare e della montagna per rigenerare la pelle esposta al vento di metà settembre. Andremo a mescolare quindi 2 cucchiai di sale rosa fine con 1 cucchiaio di olio di jojoba oppure anche olio extravergine d'oliva e 3 gocce di olio essenziale di lavanda. Massaggiate delicatamente sulle mani e il viso umido con movimenti circolari e poi andrete a risciacquare con acqua tiepida. Il sale purifica ed sfoglia, mentre l'olio nutre in profondità, lasciando la pelle luminosa, vellutata e protetta dai primi sbalzi termici. E allora, buon Fish Very Good a tutti, buon appetito e un bacio grande da Radio Chef. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao!
1: Hai ascoltato Radio Chef, il programma dedicato a ricette, gusto e territorio. Rivedi la puntata sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. E non perderti le gustose ricette di Radio Chef su radio.0.it.
3: Just in time. Radio Orologio.
4: Sono le 12 e 43 minuti.
5: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
6: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
5: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
7: Italian Bike Quick, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.
8: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e profumo. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
9: Sabato 19 e domenica 20 settembre torna la festa della Valalba. Due giornate per celebrare i 20 anni della riserva naturale. Sabato alle 16:30, inaugurazione della mostra Biocomics, fumetti in biosfera, presso la torre medievale di Moggio Udinese. Domenica, appuntamento al ricovero Walt, con escursioni guidate, attività per bambini e tante iniziative gratuite per scoprire un territorio straordinario. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria e posti limitati. Programma completo su parcoprealpigiulie.it. Festa della Vallalba, natura, cultura e comunità nel cuore delle Alpi friulane.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13:04.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale, l'escalation nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen irrompe su una base italiana in Arabia Saudita. Colpito un aereo militare, riferisce Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nel Mar Rosso. Preoccupate per i nostri militari anche le opposizioni, che chiamano il ministro in Parlamento. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della difesa Crosetto, in costante contatto col capo di Stato Maggiore Portolano e gli altri vertici della difesa, rassicurando la messa in atto da tempo delle misure di sicurezza a salvaguardia del nostro personale. La penisola araba ha conosciuto negli ultimi giorni un'escalation di fuoco incrociato con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, circostanza che ha indotto lo stesso Crosetto ieri a prospettare l'invio della Marina nell'area, salvo poi precisare: decideremo in Parlamento. Le opposizioni, anch'esse preoccupate per la sicurezza delle centinaia di militari italiani in Arabia, chiamano il ministro a riferire proprio alle Camere. Lo chiediamo da luglio. Lo stesso dislocamento a Riyadh era avvenuto senza un passaggio parlamentare. Protestano i 5 Stelle, paventando il rischio che siano coinvolti non solo nel confronto tra sauditi e Houthi, ma anche in quello potenzialmente più ampio tra Arabia Saudita e Teheran, già concretatosi nei mesi scorsi con l'attacco israelo e americano sull'Iran e la risposta iraniana proprio contro le basi occidentali nel Golfo.
2: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile a parlato invece il Cremlino. Nuovo episodio di violenza giovanile, questa volta a Roma. Uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Determinante l'intervento di un compagno di scuola. Domani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che prevede per il 2027 l'esenzione del bollo per le auto di media e piccola cilindrata e per i motocicli, resta acceso lo scontro politico. Misura per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti, rivendica la maggioranza. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campolargo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Dem Schlein a Giorgia Meloni per un patto in 5 punti su clima e energia, tema su cui è intervenuta ieri da Oslo la stessa premier. Sentiamo allora prima la presidente del Consiglio, poi la 5 Stelle Baldino.
4: Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate. Sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana, che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio. Se ci sono e ci saranno delle proposte utili, le prenderò assolutamente in considerazione.
5: Giorgia Meloni fa il gioco delle tre carte con l'abolizione del bollo auto, misura che aveva deriso quando l'aveva proposta il Movimento 5 Stelle e che ora introduce, peraltro per solo un anno e con i fondi del PNRR. La verità è che questa è una mossa disperata di Giorgia Meloni.
2: Sto molto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così in un post sui suoi canali social Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Si chiude con un'altra vittoria la fase a gironi degli azzurri agli europei di volley. La nazionale di De Giorgi ha superato 3-2 la Slovenia e ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale contro la Danimarca. Domenica la sfida a Torino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
6: Da Piazza del Plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici, qualificati insieme a Grecia e Cechia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al 4. quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a Capitan Giannelli.
0: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2 set il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si meritano di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
6: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
2: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra 2 suite, 2 junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
8: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato, stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
9: Sabato 19 settembre vi aspettiamo a Carcavce per il profumo dell'Istria. Vi aspettano le storie della Chef Rinke, esperienze guidate, laboratori, attività per bambini e l'autentica cucina istriana. Concluderemo la giornata con Rudy Bouchard. Il profumo dell'Istria. Vivete l'Istria come la viviamo noi del posto.
10: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla Grande Festa del Mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
11: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
3: Lo senti il ritmo? A Monfalcone si torna a ballare.
2: Dal 18 al 20 settembre arriva la 12ª edizione del Festival della Danza di Monfalcone.
3: Esibizioni, spettacoli e masterclass con tanti professionisti. Ospite speciale la star di Ballando con le Stelle, Matteo Addino.
2: Scopri il programma completo su Monfalcone Eventi.
3: Festival della Danza di Monfalcone. Vivi la tua passione.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.

0: Vintage, vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
1: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
3: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67 Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
4: Sabato 19 e domenica 20 settembre torna la festa della Valalba. Due giornate per celebrare i 20 anni della riserva naturale. Sabato alle 16.30, inaugurazione della mostra Biocomics, fumetti in biosfera, presso la torre medievale di Moggio Udinese. Domenica, appuntamento al ricovero Walt, con escursioni guidate, attività per bambini e tante iniziative gratuite per scoprire un territorio straordinario. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria e posti limitati. Programma completo su parcoprealpigiulie.it. Festa della Vallalba. Natura, cultura e comunità nel cuore delle Alpi friulane.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage, vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ. Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 14 e 8 minuti.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Dal 1965, Perabò Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiamalo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto! Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabò, tutto si può.
5: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
6: Il mare di Trieste arriva in piazza. Dal 18 al 20 settembre in piazza Ponte Rosso e al Molo Audace torna Fish Very Good, il salone a miglio zero. Tre giornate dedicate al pesce locale, fresco, vicino e genuino. Dalle 10.30 alle 22, degustazioni, prodotti dei pescatori, risto fish, show cooking gratuiti su prenotazione, aste del pesce e uscite in pescaturismo nel Golfo di Trieste. Vivi il gusto vero del nostro mare e delle nostre lagune. Info e programma completo su fishverygood.it.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: la zia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il meteo della costa del Friuli Venezia Giulia in collegamento con l'Alpa, il nostro Giuseppe Vissale. Giuseppe, come sta stando il meteo?
3: Ben ritrovati, anche sulla costa il tempo per oggi sarà un po' instabile. Lo vediamo già in queste ore, sono presenti dei temporali a largo sull'Adriatico che nel corso della giornata potrebbero anche coinvolgere alcune aree della costa, soprattutto verso sera e soprattutto verso Trieste. E le temperature massime saranno nell'ordine dei 23-24 gradi. Per quanto riguarda invece il fine settimana, avremo cielo poco nuvoloso con venti di brezza, temperature massime in aumento fino ai 25-26 gradi, quindi delle belle giornate con temperature appunto al di sopra della media del periodo. È tutto.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
0: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
0: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
0: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Romano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
0: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
3: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e ingrosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30. Sabato 8:14. Gastronomia 9:30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia. Via Giulia 35, Trieste.
4: Over Borders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9:45. Info e iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
5: Sabato 19 settembre vi aspettiamo a Kerkavce per il profumo dell'Istria. Vi aspettano le storie della Chef Rinke, esperienze guidate, laboratori, attività per bambini e l'autentica cucina istriana. Concluderemo la giornata con Rudy Buciar. Il profumo dell'Istria. Vivete l'Istria come la viviamo noi del posto.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito. italianbikeweek.net.
2: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di Match e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
3: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina, 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
4: Dal 1965, per Abò Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiamalo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto. Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabò tutto si può.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo della montagna. Vediamo subito le previsioni per oggi. Cielo da variabile a nuvoloso, la temperatura media a 1000 metri sarà di 14 gradi, mentre quella a 2000 metri 8. Quota dello zero termico 3500 metri. Per quanto riguarda domani, prevalenza di cielo poco nuvoloso e le temperature medie a 1000 metri saranno di 15 gradi, mentre a 2000 metri 8. Passando invece a Sappada, oggi prevista pioggia con locali schiarite, vento da sud-sud-est con intensità di 9 km orari e raffiche fino a 17. Le temperature saranno comprese tra gli 8 e i 16 gradi. Domani previste nubi sparse, i venti prevalentemente deboli e le temperature andranno dagli 11 ai 18 gradi. A Cortina d'Ampezzo oggi fenomeni temporaleschi e schiarite. Vento da sud con intensità di 7 km orari, temperature comprese tra i 10 e i 17 gradi. Domani nuvolosità sparsa, venti sempre deboli e le temperature andranno dai 10 ai 18 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri. Di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. L'escalation bellica nella penisola araba coinvolge anche il nostro contingente. La base italiana di Taif è stata più volte presa di mira la notte scorsa. Colpito e danneggiato un velivolo F-2000, ma non ci sono connazionali feriti. Le parole del ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime 2 settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani era avvenuto senza un passaggio parlamentare. In stato di shock, ma non in pericolo di vita, l'insegnante della scuola media Giovanni Verga nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da un suo studente di 13 anni che prima ha spruzzato spray urticante e poi l'ha accoltellata. L'intervento di un compagno di classe ha impedito che andasse avanti fino alla tragedia. Il ragazzo di terza media aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Ora è stato fermato e viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura dei minorenni. Dibattito politico intenso non solo tra i due schieramenti, ma anche all'interno della stessa opposizione, malumori dai leader del Movimento 5 Stelle AVS nei confronti della segretaria PD Elly Schlein, che ieri tramite una lettera aperta aveva teso la mano alla premier Meloni in tema di energie e soluzioni condivise. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, dice Giuseppe Conte dei 5 Stelle in linea con Nicola Fratoianni di AVS, secondo cui il governo, con le sue scelte totalmente errate in tema di energia, impedisce ogni possibilità di dialogo. E nella segreteria PD c'è sorpresa per le reazioni degli alleati del campo largo. Archiviata la prima giornata di Europa League, scatta stasera in programma la 5ª giornata di Serie A prima della sosta per l'esordio della nazionale di Mancini in Nations League. Alle 20:45 di fronte nell'anticipo Monza-Sassuolo, ma tutto ruota intorno al big match di domani sera Roma-Inter, entrambe al comando della classifica a punteggio pieno. E ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro carburanti, è arrivato il via libera della Camera alla legge di conversione del decreto in materia di prezzi petroliferi e ILVA. Il provvedimento, che è stato trasmesso all'altro ramo del Parlamento, conferma gli sconti sul gasolio, l'anticipo d'imposta a carico delle società energetiche e le misure a sostegno degli autotrasportatori. Come di consueto, mercoledì si è svolto in aula il question time del governo. Hanno partecipato il ministro degli esteri Antonio Tajani, il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara e il ministro della cultura Alessandro Giuli. Tra gli argomenti affrontati, la crisi in Medio Oriente, la posizione dell'Italia, la continuità didattica per gli studenti con disabilità e gli interventi di restauro e valorizzazione di Villa Verdi. Europa e politica industriale. Mercoledì la 14ª Commissione Politiche dell'Unione Europea ha organizzato un nuovo giro di audizioni nel quadro dell'esame della proposta di regolamento dell'Europarlamento e del Consiglio in materia di semiconduttori. All'iniziativa hanno partecipato i rappresentanti di Dynamis e dell'Istituto di Fisica Nucleare. Economia e fisco. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria ha accolto Maurizio Leo per un'audizione. Il viceministro dell'Economia ha riferito nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle misure di contrasto all'evasione fiscale, sulla sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e sulla tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti. Prevenzione e salute. Montecitorio aderisce all'iniziativa della Giornata Nazionale sulla SLA, che prevede l'illuminazione di monumenti ed edifici pubblici con il colore verde. Anche la facciata della Camera dunque sarà illuminata di verde dal tramonto di stasera all'1 di domani, 19 settembre. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre vi aspettiamo ad Aquileia per le giornate europee del patrimonio. Open Day dei cantieri di scavo, aperture straordinarie, visite guidate, archeologia sperimentale e la terza edizione della rievocazione storica Aquileia Splendida Civitas. Programma completo su discoveraquileia.com e fondazioneaquileia.it.
3: Moon, la luna è più vicina che mai. Scopri la luna come non l'hai mai vista. Entra nel planetario e vivi l'emozione di una camminata nello spazio. Tutto questo e molto altro ancora ti aspetta. Moon, vieni a viverla a Jesolo. Aperto tutti i giorni fino al 30 settembre. Moon, vieni a viverla a Jesolo.
4: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
5: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
4: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
2: Sabato 19 settembre vi aspettiamo a Carcavce per il profumo dell'Istria. Vi aspettano le storie della Chef Rinke, esperienze guidate, laboratori, attività per bambini e l'autentica cucina istriana. Concluderemo la giornata con Rudy Bouchard. Il profumo dell'Istria. Vivete l'Istria come la viviamo noi del posto.
6: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
7: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
0: Sabato 19 e domenica 20 settembre torna la festa della Valalba. Due giornate per celebrare i 20 anni della riserva naturale. Sabato alle 16.30, inaugurazione della mostra Biocomics, fumetti in biosfera, presso la torre medievale di Moggio Udinese. Domenica, appuntamento al ricovero Walt, con escursioni guidate, attività per bambini e tante iniziative gratuite per scoprire un territorio straordinario. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria e posti limitati. Programma completo su parcoprealpigiulie.it. Festa della Vallalba. Natura, cultura e comunità nel cuore delle Alpi friulane.
2: Lo senti il ritmo? A Monfalcone si torna a ballare!
3: Dal 18 al 20 settembre arriva la 12ª edizione del Festival della Danza di Monfalcone.
2: Esibizioni, spettacoli e masterclass con tanti professionisti. Ospite speciale la star di Ballando con le Stelle, Matteo Addino.
3: Scopri il programma completo su Monfalcone Eventi.
2: Festival della Danza di Monfalcone. Vivi la tua passione.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di culture. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
3: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališč v Trstu in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan. Prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. S seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno stran delfinoverde.it.
4: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La odiava per un debito ricevuto, così compagni di classe dello studente di una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il ragazzino di 13 anni è stato fermato, viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura per i minorenni. Ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante, il ministro dell'istruzione Valditara ha contattato la preside dell'istituto per esprimere vicinanza e ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza e sulle misure a tutela del corpo docente. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano colpito e danneggiato, ma non ci sono militari italiani coinvolti nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area del Mar Rosso opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani è avvenuto senza un passaggio parlamentare. Continua lo scontro sull'abolizione del bollo auto operata dal governo, che con tutta la maggioranza continua a rivendicare la decisione, ribadendo: il centrodestra taglia le tasse e il centrosinistra vuole aumentarle. L'opposizione ribadisce: è stata solo una manovra elettorale, mentre gli italiani fanno fatica con il caro energia. In più i partiti di minoranza accusano il governo di aver finanziato la cancellazione del bollo auto impropriamente con fondi del PNRR. Poco fa arriva la risposta del ministro dell'economia Giorgetti: le coperture vengono da soldi nazionali, non da risorse europee, ha detto. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Con un post e una foto su Instagram, Alessandro Di Battista comunica di essere uscito dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dal rientro in Italia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato dopo un malore in un ospedale a Cuba, dove è stato operato la testa prima di essere riportato in patria in eliambulanza. Di Battista ha ringraziato medici e personale sanitario di Roma e anche i suoi sostenitori per l'affetto e l'interesse registrato. Ed è tutto, a più tardi.
2: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaher Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaher. Vse to vas čaka na naslovu Ulica Danteja Alighieria 1.
3: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
4: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
3: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
5: Dal 1965 per Abò Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiama lo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto. Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabò tutto si può.
6: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50 con Arcadia. Più giovane, più bella.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Hit Italia, un'ora con le hit di musica italiana.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire, nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Sabato 19 settembre vi aspettiamo a Kerkavce per il profumo dell'Istria. Vi aspettano le storie della Chef Rinke, esperienze guidate, laboratori, attività per bambini e l'autentica cucina istriana. Concluderemo la giornata con Rudy Buciar. Il profumo dell'Istria. Vivete l'Istria come la viviamo noi del posto. Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: Over Borders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
3: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, area frutta e area food gastronomia, via Giulia 35, Trieste.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
2: Overborder Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
3: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di culture. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La prima notte di Europa League in chiave Italia se ne va in archivio con note contrastanti, oltremodo negative, quelle per il Milan di Amorim, travolta a San Siro dal Benfica, in versione anticrisi quelle per la Juventus. La manita, al seppur non irresistibile Neck, serve a tenere a bada polemiche e malumori innescati dalla figuraccia col Sassuolo. Ma è già ora di pensare al campionato, alla quinta di Serie A, che poi passerà al testimone alla nazionale bis di Roberto Mancini, attesa dal debutto in Nations. Stasera l'apertura alle 20:45 tocca a Monza e Sassuolo, ma tutto, senza quasi, ruota intorno al big match di domani alle 18 all'Olimpico, dove si affronteranno Roma e Inter, entrambe finora le uniche con percorso netto di sole vittorie. Già si parla di sfida scudetto. Alla vigilia resta in silenzio Cristian Chivu. Davanti ai microfoni un disteso Giampiero Gasperini, che nel 2011 sedette soltanto 17 giorni sulla panchina dei nerazzurri, contro cui ha sempre perso negli ultimi 10 confronti. E allora gli chiedono se, al di là della forza degli avversari, possa essersi trattato anche di un problema tattico.
3: Sicuramente c'è stato un periodo che con l'Inter riuscivo a ottenere dei risultati, poi negli ultimi anni non è più stato così, anzi sono state sempre sconfitte. Può essere un po' l'aspetto tattico, anche se sono cambiati allenatori, il risultato non è cambiato. Però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatta con diverse. Evidentemente ci possono essere tutte queste componenti, sicuramente siamo di fronte a una squadra forte, molto più di come lo era prima quando faceva i risultati, e così per le altre squadre.
2: Domani si disputano anche Udinese-Cagliari, Bologna-Torino alle 15, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica le altre gare, spicca alle 18 Juventus-Atalanta. Antipasto del venerdì anche per il torneo cadetto, sempre quinto turno di B, ore 20:30 Juve-Stabia-Cesena. Infine gli europei maschili di pallavolo, che hanno chiuso la prima fase all'insegna della splendida Italia di Fefe De Giorgi, fino adesso sempre vittoriosa, e che domenica negli ottavi se la vedrà contro la Danimarca. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Da Piazza del Plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici qualificati insieme a Grecia e Cechia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a capitan Giannelli.
5: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set se la meritavano. Se meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2 set e il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si meritavano di stare in campo, perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
4: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
2: Ed è tutto, buona serata.
6: GT Service, t-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
7: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
0: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
8: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
9: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.

0: Grupo Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio, benvenuto all'appuntamento con il Meteo Venezia Giulia, collegamento con l'ARPA, nostro Giuseppe Vissaglia. Giuseppe, com'è la stazione meteo?
3: Buon pomeriggio a tutti, ancora per le prossime ore avremo un po' di instabilità atmosferica perché sta passando una piccola ondulazione delle correnti, quindi ancora avremo sud-ovest umido nei bassi strati che porterà nubi. In capo il cielo sarà ancora variabile, nuvoloso per le prossime ore, con possibilità di qualche rovescio temporale sulla zona montana e poi anche sulla costa, con temperature massime non superiori ai 25 gradi sulla pianura, 23-24 gradi invece sulla costa. Fine settimana bello, con cielo poco nuvoloso al più variabile, con venti deboli a regime di brezza, temperature massime in aumento fino ai 27-28 gradi in pianura, quindi di qualche grado superiore alle medie del periodo. Minima invece tra i 14 e i 16 gradi. La prossima settimana sarà caratterizzata dalla prevalenza di correnti settentrionali secche, che saranno però da martedì più fresche, dopo un lunedì abbastanza mite, con massimo fino ai 29 gradi in pianura. E da martedì appunto correnti più fresche che porteranno le temperature massime intorno ai 22-23 gradi, però continuerà il bel tempo. È tutto.
2: Perfetto, ovviamente sempre collegati con Radio 2.0.
4: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

Top 101, le 101 hit di Radio.0. Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate

0: mare di Trieste arriva in piazza. Dal 18 al 20 settembre in Piazza Ponte Rosso e al Molo Audace torna Fish Very Good, il salone a miglio zero. 3 giornate dedicate al pesce locale, fresco, vicino e genuino. Dalle 10.30 alle 22, degustazioni, prodotti dei pescatori, risto fish, show cooking gratuiti su prenotazione, aste del pesce e uscite in pescaturismo nel Golfo di Trieste. Vivi il gusto vero del nostro mare e delle nostre lagune. Info e programma completo su fishverygood.it.
1: Da venerdì 25 a domenica 27 settembre vi aspettiamo ad Aquileia per le giornate europee del patrimonio. Open Day dei cantieri di scavo, aperture straordinarie, visite guidate, archeologia sperimentale e la terza edizione della rievocazione storica Aquileia Splendida Civitas. Programma completo su discoveraquileia.com e fondazioneaquileia.it.
2: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Sabato 19 settembre vi aspettiamo a Kerkavce per il profumo dell'Istria. Vi aspettano le storie della Chef Rinke, esperienze guidate, laboratori, attività per bambini e l'autentica cucina istriana. Concluderemo la giornata con Rudy Buciar. Il profumo dell'Istria. Vivete l'Istria come la viviamo noi del posto.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
1: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
3: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
4: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
3: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 51 minuti.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18. Top 101, le migliori 101 canzoni del momento selezionate dai DJ di Radio.0.

Buonasera da Daniela Ubaldi. Si precisa la drammatica ricostruzione dell'aggressione di uno studente tredicenne che ha accoltellato in aula la docente stamane in una scuola media del quartiere romano di Centocelle. L'adolescente avrebbe seguito un preciso rito preparatorio. 5 ore prima l'annuncio via social, poi una volta a scuola si è preparato in bagno, ha indossato un caschetto con il cellulare agganciato come GoPro e si è dotato di spray al peperoncino e 2 coltelli da sub. Poi è entrato in azione in aula, in diretta su Telegram e davanti agli occhi attoniti dei compagni che sono riusciti poi a bloccarlo. La docente è stata ricoverata in codice giallo e sotto shock. Piogge, temporali, allagamenti e disagi, il maltempo che interessa dal nord al sud ha fatto scattare l'allerta gialla della Protezione Civile oggi per 12 regioni. Dopo l'ondata ieri particolarmente intensa in Friuli, Lombardia e Marche, oggi si registra un violento nubifragio a Roma, ma al sud, sulla costa di Ostuni, in provincia di Brindisi, un uomo di circa 70 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto. Si trovava sugli scogli per pescare insieme ad un amico rimasto illeso quando è stato colto da una intensa scarica di fulmini nei pressi di un temporale.

0: Urne aperte da stamani fino a domenica in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa. Poche sorprese sull'esito del voto in favore di Russia Unita di Putin, in maggioranza parlamentare da 23 anni. Al momento il Partito Comunista e il Liberal Democratico sono i principali partiti d'opposizione. Esclusa dalla Corte Suprema per presunte violazioni di legge, la lista Yabloko, contraria all'intervento militare in Ucraina. Le modalità di queste elezioni dimostrano l'erosione della democrazia, commenta un portavoce di Bruxelles, dove però stamani si registra un nuovo nulla di fatto tra i 27 ambasciatori sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia per la guerra. Rinviati a giudizio a Roma Marco e Marcantonio Procopio, i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso nel 2024. Durante la rinoplastica, in uno studio medico non autorizzato, la giovane era andata in arresto cardiaco. Margaret si poteva salvare, la morte poteva essere evitata, sottolinea l'avvocato della famiglia della giovane siciliana. I genitori sono stati ammessi come parte civile. Il processo è fissato al 9 marzo. E adesso il nostro spazio dedicato al welfare.
1: INPS, insieme, sempre.
2: Nuove regole per il riconoscimento della prestazione previdenziale della malattia. La circolare numero 92 dell'INPS conferma il principio secondo cui l'evento di malattia decorre dalla data di rilascio del certificato medico. Tuttavia, a partire dal 4 settembre, data di pubblicazione della circolare, la tutela previdenziale può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente, se il medico attesta che la malattia è iniziata il giorno prima della sua visita. Questo perché può essere difficile ottenere subito una visita domiciliare o ambulatoriale, data anche la progressiva riduzione dei medici di famiglia. Questa novità, a lungo attesa dai lavoratori e dalle parti sociali, va nella direzione di una semplificazione sistemica che l'Istituto persegue con convinzione, afferma Valeria Wittenberger, direttore generale dell'INPS, e rappresenta una risposta concreta alle trasformazioni che stanno attraversando l'assistenza territoriale nel nostro Paese. Assegno unico universale. Nei primi 7 mesi del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 11,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Sono i dati contenuti nell'ultimo aggiornamento dell'Osservatorio Statistico sull'Assegno Unico Universale pubblicato dall'INPS. Sono 6.118.775 i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026, per un totale di 9.652.838 figli. L'importo medio per figlio a luglio 2026 si attesta a 177 euro e va da circa 58 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima a 227 euro per la classe di ISEE minima. Inaugurato alla presenza del ministro per la disabilità Alessandra Locatelli il nuovo centro medico legale INPS di Como, che rafforza i presidi medico legali dell'istituto in Lombardia nell'ambito del processo di attuazione della riforma della disabilità. L'inaugurazione ha rappresentato non soltanto un momento di apertura istituzionale della nuova struttura, ma anche un'importante occasione di confronto sui primi risultati della sperimentazione e sulle prospettive operative della riforma nel territorio comasco. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Sabato 19 e domenica 20 settembre torna la festa della Valalba. Due giornate per celebrare i 20 anni della riserva naturale. Sabato alle 16.30, inaugurazione della mostra Biocomics, fumetti in biosfera, presso la torre medievale di Moggio Udinese. Domenica, appuntamento al ricovero Walt, con escursioni guidate, attività per bambini e tante iniziative gratuite per scoprire un territorio straordinario. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria e posti limitati. Programma completo su parcoprealpigiulie.it. Festa della Vallalba. Natura, cultura e comunità nel cuore delle Alpi friulane.
4: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
5: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni alla
6: Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2, un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti, e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
7: Il mare di Trieste arriva in piazza. Dal 18 al 20 settembre in piazza Ponte Rosso e al Molo Audace torna Fish Very Good, il salone a miglio zero. 3 giornate dedicate al pesce locale, fresco, vicino e genuino. Dalle 10.30 alle 22, degustazioni, prodotti dei pescatori, risto fish, show cooking gratuiti su prenotazione, asse del pesce e uscite in pescaturismo nel Golfo di Trieste. Vivi il gusto vero del nostro mare e delle nostre lagune. Info e programma completo su fishverygood.it.
8: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
9: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Sabato 19 settembre vi aspettiamo a Kerkavce per il profumo dell'Istria. Vi aspettano le storie della Chef Rinke, esperienze guidate, laboratori, attività per bambini e l'autentica cucina istriana. Concluderemo la giornata con Rudy Buciar. Il profumo dell'Istria. Vivete l'Istria come la viviamo noi del posto.
1: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizioni delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30. Sabato 8:14. Gastronomia 9:30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia. Via Giulia 35, Trieste.
3: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
2: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
0: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
3: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Il 13enne che ha aggredito la sua insegnante in una scuola media di Roma, i carabinieri hanno ricostruito l'accurata preparazione 5 ore prima dell'aggressione, l'annuncio sui social e poi nel bagno della scuola l'equipaggiamento con spray al peperoncino, 2 coltelli e un caschetto con il sostegno per il telefonino. Poi l'aggressione in aula in diretta su Telegram, i compagni di classe sono riusciti a bloccarlo, la docente è ricoverata in codice giallo e sotto shock. Ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in 12 regioni, disagi da nord a sud e anche a Roma. A Ostuni un 70enne è morto colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Elezioni legislative in Russia, seggi aperti fino a domenica con la prevista conferma del partito di Putin alla maggioranza. La Corte Suprema ha escluso la lista d'opposizione Yabloko, contraria al

0: conflitto in Ucraina.
1: L'economia.
0: Il caso dell'ex Ilva oggi al Ministero del Lavoro. I vertici di Confindustria Taranto hanno chiesto al governo anche interventi specifici in favore delle imprese dell'indotto. A rischio 2.500 posti di lavoro con la chiusura dell'area a caldo del sito siderurgico, imposta per il 25 ottobre dalla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre valuterà una nuova richiesta di sospensiva. L'ultima parola è attesa il mese prossimo in Cassazione. Oggi clamoroso sciopero dell'Apple Retail Italia, 1.600 lavoratori, di cui alcune centinaia in piazza a Roma, proprio nel giorno del lancio degli ultimi iPhone. I sindacati invocano organici adeguati, carichi sostenibili e soprattutto contratti di lavoro stabili, visti tra l'altro gli incassi record del gruppo. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre l'Istituto di Statistica infatti divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025, che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impiegato i fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. E intanto le perduranti tensioni in Medio Oriente continuano a spingere le quotazioni degli energetici. E alle pompe di benzina, nuovi rialzi in autostrada in modalità self. La verde è venduta a 2,24 euro al litro in media e il gasolio a 2,37 euro. E dopo un paio di giorni di recupero tornano in sofferenza le borse europee. Milano, tra le peggiori, chiude a meno 1,6%. Forti tensioni anche sullo spread, con i titoli tedeschi di nuovo oltre i 90 punti base. E la Francia sta peggio, il suo spread è balzato sopra quota 100, come non accadeva dal 2012. È tutto per ora, più tardi.
2: Želite brez prometa in umiru priti do Sesljana, Devina in Tržiča, ob tem pa uživati v pogledu na Tržaški zaliv? Izberite Morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst Tržič prek Sesljana in Devina. Vozi vsak dan od 31. maja do 20. septembra. Samo je lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite preko spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
3: Dal 1965, per Abò Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiamalo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto! Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabò tutto si può.
4: Da venerdì 25 a domenica 27 settembre vi aspettiamo ad Aquileia per le giornate europee del patrimonio. Open Day dei cantieri di scavo, aperture straordinarie, visite guidate, archeologia sperimentale e la terza edizione della rievocazione storica Aquileia Splendida Civitas. Programma completo su discoveraquileia.com e fondazioneaquileia.it.
5: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
4: Sabato 19 settembre vi aspettiamo a Kerkavce per il profumo dell'Istria. Vi aspettano le storie della Chef Rinke, esperienze guidate, laboratori, attività per bambini e l'autentica cucina istriana. Concluderemo la giornata con Rudy Buchar. Il profumo dell'Istria. Vivete l'Istria come la viviamo noi del posto.
6: Prisrčno dobrodošli v kafe Zaher Trieste v samem srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaher. Vse to vas čaka na naslovu Ulica Danteja Alighieria 1.
7: Cercate un rimedio?
5: naturale ai vostri problemi di salute. Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il meteo della costa del Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'app al nostro Giuseppe Vissale. Giuseppe, come sta stando il meteo?
3: Ben ritrovati, anche sulla costa il tempo per oggi sarà un po' instabile. Lo vediamo già in queste ore, sono presenti dei temporali a largo sull'Adriatico che nel corso della giornata potrebbero anche coinvolgere alcune aree della costa, soprattutto verso sera e soprattutto verso Trieste. E le temperature massime saranno nell'ordine dei 23-24 gradi. Per quanto riguarda invece il fine settimana, avremo cielo poco nuvoloso con venti di brezza, temperature massime in aumento fino ai 25-26 gradi, quindi delle belle giornate con temperature appunto al di sopra della media del periodo. È tutto.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
4: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: 102.0 FM.
1: Sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop 8-19:30, sabato 8-14, gastronomia 9:30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: Overborder Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva Fidal, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9:45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.

0: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana, via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano, è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Lo senti il ritmo? A Monfalcone si torna a ballare!
2: Dal 18 al 20 settembre arriva la 12ª edizione del Festival della Danza di Monfalcone.
1: Esibizioni, spettacoli e masterclass con tanti professionisti. Ospite speciale la star di Ballando con le Stelle, Matteo Addino.
2: Scopri il programma completo su Monfalcone Eventi.
1: Festival della Danza di Monfalcone. Vivi la tua passione!
3: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
4: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
5: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
4: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: atmosferica, perché sta passando una piccola ondulazione delle correnti, quindi ancora avremo sud-ovest umido nei bassi strati che porterà nubi. In capo il cielo sarà ancora variabile, nuvoloso per le prossime ore, con possibilità di qualche rovescio temporale sulla zona montana e poi anche sulla costa, con temperature massime non superiori ai 25 gradi sulla pianura, 23-24 gradi invece sulla costa. Fine settimana bello, con cielo poco nuvoloso al più variabile, con venti deboli e regime di brezza, temperature massime in aumento fino ai 27-28 gradi in pianura, quindi di qualche grado superiore alle medie del periodo. Minima invece tra i 14 e i 16 gradi. La prossima settimana sarà caratterizzata dalla prevalenza di correnti settentrionali secche, che saranno però da martedì più fresche, dopo un lunedì abbastanza mite, con massimo fino ai 29 gradi in pianura. E da martedì appunto correnti più fresche, che porteranno le temperature massime intorno ai 22-23 gradi, però continuerà in quel tempo. È tutto.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio 2.0.
2: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

Buonasera da Daniela Ubaldi. Sgomento ma anche indagini immediate sull'episodio di violenza in una scuola media di Roma. Stamane un 13enne ha accoltellato la professoressa dopo aver spruzzato spray urticante. Si cerca di capire con chi fosse in contatto digitale. Ha tentato una diretta su Telegram nei momenti dell'aggressione. Ma ricostruiamo com'è andata nel servizio di

0: Nicola Compagnone.
1: Ricoverata in stato di shock ma non in pericolo di vita la professoressa di italiano della Giovanni Verga, scuola media nel quartiere di Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da uno studente di 13 anni che le ha prima spruzzato uno spray urticante e l'ha poi accoltellata. Fondamentale è stato l'intervento di un compagno di classe, l'aggressione nel corso della prima ora, quando lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e laudava le dichiarazioni di alcuni compagni di classe secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti, che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docenti e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà, primo tra tutti quello del ministro dell'istruzione Valditara, che ha anche richiamato l'attenzione sulla sicurezza e le misure a tutela del corpo docente.
0: La fregata Carlo Bergamini ha scortato il mercantile italiano Jolly Oro nel transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord, lo comunica la Marina Militare, secondo cui l'attività rientra nei compiti affidati alle forze navali dell'operazione Aspides. L'operazione dell'Unione Europea ha elevato il livello di allerta delle sue navi, conferma nelle stesse ore sui social l'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza Kaya Kallas. L'attività del nostro contingente era già tornata in primo piano dopo che la base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata presa di mira la notte scorsa. Colpito e danneggiato un velivolo F-2000, ma non ci sono connazionali feriti, ha comunicato il ministro della difesa Crosetto. In Italia 5 Stelle lo chiamano a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani in Arabia Saudita nel pieno del conflitto con l'Iran era avvenuto senza un passaggio parlamentare. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre infatti l'Istituto di Statistica divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025, che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impegnato fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. Approvata la rimborsabilità di un nuovo farmaco per la distrofia di Duchenne, malattia rara che colpisce i bambini. Sentiamo Cristina Scarpa.
2: Nuove opportunità di cura per i bambini e i ragazzi con la distrofia muscolare di Duchenne. L'agenzia del farmaco ha approvato la rimborsabilità di vamorolone sviluppato da Santhera Pharmaceuticals per pazienti a partire dai 4 anni di età. Eugenio Maria Mercuri, direttore UOC Neuropsichiatria Infantile Policlinico Gemelli.
3: Questa è una malattia progressiva genetica in cui la mancanza di una proteina nel muscolo fa sì che il muscolo vada incontro a un deterioramento e comporta la perdita della deambulazione, ma anche un coinvolgimento dei muscoli respiratori e cardiaci. Questi nuovi farmaci come il vamorolone permettono di rallentare l'evoluzione della malattia con molti meno effetti collaterali che sono quelli che abbiamo visto negli anni sull'osso, sulla crescita.
2: Di traguardo importante per le famiglie dei pazienti Duchenne parla Filippo Buccella, consigliere e fondatore Parent Project APS, che sottolinea la necessità di rendere vamorolone disponibile a tutti.
4: È una nuova opportunità, è una nuova possibilità, quindi per noi più le possibilità aumentano, più ovviamente i nostri figli hanno una opportunità in più di essere curati e trattati. Adesso sulla carta questo farmaco esiste e dobbiamo fare in modo che esista anche nella realtà, perché purtroppo l'accesso al farmaco è estremamente complesso. Speriamo che questa cosa venga risolta subito.
0: Di Coppe Europee si tornerà a parlare a metà ottobre. Riprende la sua corsa il campionato di Serie A prima di lasciare la ribalta alla Nazionale bis targata Roberto Mancini, attesa dalla Nations League. Il quinto turno comincia stasera con Monza Sassuolo per vivere domani una sfida già dal profumo di scudetto, Roma-Inter, uniche a punteggio pieno. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: Comincia la ricostruzione dell'Italia, l'era bis, targata Roberto Mancini, che fatto salvo il brusco addio, non senza veleni in ossequio alle sirene saudite, si riveste d'azzurro con ancora registrato in memoria il trionfo europeo. Ma di nazionale, di Nations League all'orizzonte, se ne riparlerà nei prossimi giorni. Prima della sosta, il campionato di Serie A mette in vetrina la quinta giornata in cui domina la sfida dell'Olimpico di domani alle 18, Roma contro Inter, unica ancora a punteggio pieno. Soprattutto quelle che insieme al Como hanno convinto di più. Alla vigilia resta muto Cristian Chivu, ex giocatore giallorosso. Parla disteso e sorridente Giampiero Gasperini, ex mister nerazzurro per soli 17 giorni nel 2011, ma che ha perso gli ultimi 10 confronti diretti, chissà anche per errori tattici.
6: Può essere un po' l'aspetto tattico, che se sono cambiati allenatori il risultato non è cambiato, però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre le abbia fatta con diverse. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
5: Intanto stasera si comincia alle 20.45 Monza-Sassuolo, domenica spiccano Fiorentina-Napoli a pranzo, alle 18 Juventus-Atalanta, il posticipo serale Milan-Lecce.
0: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
7: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
8: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
9: Sabato 19 e domenica 20 settembre torna la festa della Valalba. Due giornate per celebrare i 20 anni della riserva naturale. Sabato alle 16.30, inaugurazione della mostra Biocomics, fumetti in biosfera, presso la torre medievale di Moggio Udinese. Domenica, appuntamento al ricovero Walt, con escursioni guidate, attività per bambini e tante iniziative gratuite per scoprire un territorio straordinario. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria e posti limitati. Programma completo su parcoprealpigiulie.it. Festa della Vallalba, natura, cultura e comunità nel cuore delle Alpi friulane.
7: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Hormann. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67 Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
10: Lo senti il ritmo? A Monfalcone si torna a ballare.
11: Dal 18 al 20 settembre arriva la 12ª edizione del Festival della Danza di Monfalcone.
10: Esibizioni, spettacoli e masterclass con tanti professionisti. Ospite speciale la star di Ballando con le Stelle, Matteo Addino.
11: Scopri il programma completo su Monfalcone Eventi.
10: Festival della Danza di Monfalcone. Vivi la tua passione.
12: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
13: Friday Night

0: Radio Orologio.
1: Sono le 20 e 26 minuti.
2: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
4: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
5: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Dal 1965, Perabò Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiamalo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto. Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabò, tutto si può.
2: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
0: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
2: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
3: Prisrčno dobrodošli u kafe Zacher Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zacher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zacher. Vse to vas čaka na naslovu Ulica Danteja Alighieria 1.

0: Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi Paul DJ.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 21 e 4 minuti.
3: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizioni delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.
4: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
5: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
6: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
7: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
6: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: mare di Trieste arriva in piazza. Dal 18 al 20 settembre in piazza Ponte Rosso e al Molo Audace torna Fish Very Good, il salone a miglio zero. 3 giornate dedicate al pesce locale, fresco, vicino e genuino. Dalle 10.30 alle 22, degustazioni, prodotti dei pescatori, risto fish, show cooking gratuiti su prenotazione, aste del pesce e uscite in pescaturismo nel Golfo di Trieste. Vivi il gusto vero del nostro mare e delle nostre lagune. Info e programma completo su fishverygood.it.
1: Overborder Surf Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Jetour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info e iscrizioni su overbordersurfmarathon.it. Media partner Radio.0.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra 2 suite, 2 junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
4: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: State ascoltando Verano Latino.
1: Brrr.

0: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2, un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di culture. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
1: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Dal 1965, Perabò Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi.

0: vetrine e capannoni. Chiamalo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi novità, stampiamo tutto su tutto. Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabo tutto si può.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 22 e 21 minuti.
2: Dal 1965, Perabò Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiama lo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto! Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabò tutto si può.
3: Over Borders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
2: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
3: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
4: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia.
1: Alla console DJ Patisso.

0: Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi DJ Patisso.
1: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
2: È mezzanotte e 4 minuti.